Yanginello. Trippin' Hard. Yeah, we'll walk. Ninginak. Yanginello.